Zon zon. 19:39 minuti, buon martedì, buon quarto giorno di agosto. La voce che sentite è quella di Wally Vostro, come di consueto fino alle 20 in quel posticino lì che si chiama Molo 17, che tutti i giorni è pronto ad accogliere chiunque abbia voglia di passare del tempo insieme. Oh, poi non è che dovete stare qua per forza sempre, eh? Cioè potete anche fare altro, mentre lasciate che la radio vi accompagni nelle mansioni che state svolgendo, anche perché certo, ogni tot arrivano delle belle notizie, per esempio che sono in vendita gli ultimi biglietti del concerto dei Black Keys all'Alcatraz di Milano dell'11 settembre. Affrettatevi per non perdere neanche uno, anche perché i Black Keys li abbiamo appena ascoltati dalla Top 20.

Beh, d'altronde quando è stata scritta questa canzone l'obiettivo era quello di celebrare la grandezza, no? Il traguardo raggiunto, l'obiettivo archiviato, e concedersi anche del tempo per poter celebrare questa... quello che è accaduto. We Are The Champions, che poi è diventata anche la colonna sonora dei successi dei vari sport, no? Cioè alla fine è diventata veramente la canzone che quando devi celebrare qualcosa, tac, non solo degli sport, ma We Are The Champions alla fine fa sempre il suo. D'altronde i Queen hanno scritto questo e altro per la storia della musica. Va bene, 19:43 minuti, è il momento di Eminem The Sniffers e questa si chiama Security.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 di questo martedì 4 di agosto. Sono le 19:51 minuti, il che significa che il portone del Molo si chiude qui in favore dell'apertura del portone di Rebel Yell e dunque dell'approdo di Step al microfono che vi porterà con sé a sua volta fino alle 22. In chiusura vi ricordo che abbiamo appena ascoltato gli Editors con The Rush, che se vi va potete scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare a seguire le nostre dirette e tutti i nostri contenuti, e che sta per andare in onda un nuovo appuntamento con Chi ce l'ha più lunga. Protagonista di oggi la Dave Matthews Band con The Bartender, 8 minuti e 20 di meraviglia. Noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora mi raccomando, see you and always leave rock and roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Le 20, signore e signori, comincia la prima ora di Rebel Yell con Step qui al microfono. Staremo assieme fino alle 22 nella casa di cura più grande che ci sia, che apre i battenti in questo momento. Vi ricordo che siamo anche in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre e 738 di Sky. E ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Giornate calde, giornate meno calde. Non è vero, sono solo giornate calde in realtà, però vabbè. Al di là di questo, noi dobbiamo cominciare con una chicca. Lo so, gli Aerosmith, ma secondo me è il titolo che dà senso anche a tutto ciò che può causare il caldo. E ne sappiamo qualcosa, no? Visto i vari messaggi che sono arrivati sti giorni. Crazy! You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.

Crazy Aerosmith. Abbiamo aperto così questa prima ora di Rebelliel, ragazzi, direttamente dal 1994. E quando si stava meglio, quando si stava peggio. No, non è vero, ragazzi, in alcuni casi non si stava peggio, negli anni 90 era proprio diverso tutto quanto. Ora, dopo Crazy, magari c'è bisogno di, come dire, di quella carica, perché poi il caldo ti sfinisce, quindi arriva una certa ora che non hai più voglia manco di alzarti dal divano, dalla sedia, dal letto, dalla poltrona, dal sedile della macchina, dal sedile della moto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi bisogna dare la carica giusta per riprendersi. E perché allora non ascoltarci Metallica?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20 e 14 minuti di questa prima ora di Ravegliel. Step qui al microfono ed è arrivato il momento di una canzone, la canzone di questo gruppo, la canzone con la L maiuscola. Ma prima volevo fare un saluto ad Alessio da Caserta, che comunque ci ascolta sempre e ti ha scritto: buon estate, caro Step, io la passerò vicino a mia mamma che è ammalata purtroppo e vi ascolto sempre da innamorato. Abbracci rock. Caro Alessio, tu lo sai, io li leggo sempre i tuoi messaggi, a volte li leggiamo proprio in onda, a volte ascoltiamo i vocali, a volte li facciamo ascoltare, però sappi che tutti i messaggi che arrivano poi alla fine vengono letti e infatti adesso ti volevo mandare proprio un abbraccio per questo. La canzone degli Scorpions, ragazzi, Rock You Like a Hurricane.

0: Gli Scorpions, aspetta, qui c'è un messaggio lungo che però merita e volevo farlo ascoltare per intero, vai.
1: Ciao Step, allora io ti stavo mandando un messaggio perché finalmente da domani in vacanza verso il nord Europa e poi la Corsica. E contentissimo e felicissimo di questo, sempre in vostra compagnia, ma vorrei mandare un pensiero ad Alessio, un abbraccio, perché ci sono passato e so che cosa vuol dire, soprattutto in questo momento dove tutti vanno a divertirsi, a rilassarsi, e bisogna stare vicino a chi ci ha dato la vita. Queste sono le cose veramente toccanti e importanti della vita. Un abbraccio a tutti gli sfrecciati, soprattutto ad Alessio, amici di Gubbio.
0: Ragazzi, questo messaggio era per Alessio, quindi ho voluto proprio farlo ascoltare apposta.

0: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 111 artisti, le 99 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: 20 e 27 minuti di questa prima ora di Rebeglieli con Step qui al microfono. Volevo rispondere a Cecilia, che non ha la nostra Cecil B. Oddio, non lo so, però vabbè. Dice: ciao Step, colgo l'occasione del bel messaggio di prima di vicinanza ad Alessio per chiederti se esiste una comunità online per gli sfrecciati. Sarebbe bello potersi conoscere e condividere un po' come succedeva con i forum. Te lo ricordi MySpace, ragazza, vabbè. Dicevo, con i forum negli anni 90-2000. Allora, so che ce n'è qualcuno, so che c'è, però cara Cecilia, visto che a un certo punto hai quel lampo, no, quell'idea, potresti anche crearlo tu magari su Telegram, fai il gruppo Rebeliel, il gruppo Radio Freccia, no, no, qualsiasi, scegli tu. E da lì poi vediamo, man mano può diventare sempre più grande e via così. So Lowly, i Police.

0: Solo i Police, quando abbiamo superato la metà di questa prima ora di Rebeliel, devo fare un saluto a Tommaso che dice: oh, ma che musica state mettendo? Proprio così, il messaggio comincia così: oh, ma che musica state mettendo stasera? Io sono a casa da solo per fare gli ultimi giorni al lavoro, mentre mio figlio e mia moglie, gli amori miei, sono al mare, state guarendo la mia nostalgia. Al di là di questo, poi c'era un messaggio di Andrea, aspetta che però lo devo ritrovare, eccolo qua, vai, prego.
1: Ma oddio, so che su Telegram Step c'è un gruppo tipo Freccia Lovers, ma
0: ci sono, però
1: non c'entra un cazzo quella di Freccia. Cioè, sì, paradossalmente sì, c'è gente di Radio Freccia, ma dicono solo delle boiate.
0: Ok, no, pensavo fossero amanti del tiro con l'arco e quindi non lo so. Allora, è arrivato il momento dei Linkin Park, ragazzi, vedi, a proposito di musica di un certo livello, Burn It Down.